invece capite. È sempre lo stesso contrasto tra i pensieri e i suoni che escono dalla mia bocca. È sempre lo stesso contrasto, è sempre lo stesso contrasto, è sempre lo stesso contrasto, è sempre lo stesso contrasto.